Yo, satem getton bi watan gimina kulin jamdi sapo bi minti sapo yene ha sudu radio. Kala ko mari fuddam fuddum mari ragare wakati en gebe keteni en gel kangel bongel wari ragare. Do siftina on min nayo ha sudu radio min soobi aussi bi ayesu micro. Kudi da wedi do ha wakere technique do psadi krak na fidel be Hamza Hassan. Enon non ku didirawo aino kutino hube sudu radio kanko bo kanko woni kon ka go taydandi. E bo kanko on tam mi jora go jonde am. Gamo wadda non ko wori jibe demgal to puri walto Allah mo yimin be mon sey jango jamdi sappo kalkala sudu radio kabin technique.